Nyandereko paraguayete ñajendu purahei, ñanemokine iba beguekatuasi. Barakaja arpa purorire jebe, koe pamboybe.